Mitte din boss, tu viendo da doc, te faccio una foto. Rima con cosa che sabe futuro, passata se scorda. Però mo ci stai tu, e allora state a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.